0: 2-7-7-1-5-3 con Terraza 34. Venga, buenas noches.
1: A 5-3, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terraza 34, con Terra